Chi non può dire a nessuno parole d'amore. Sapete che cos'è un anno ed un altro di tre.

0: chevalier.
1: Valentine, Valentine.
2: Di Joséphine Baker, la nuova stella del Berger.
0: J'ai deux amours.
1: L'amour,
0: l'amour. Conquista à Paris.
3: Sacha Guitry, Macaroni, Chiaparelli, Metro, Taxi.
4: Ma dall'Argentina un emigrante un disco ci mandò.

ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentar. Luna, luna tu, non mi guardar, luna, luna tu, non curiosar, luna, luna tu, non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.